0: know.
1: Planet News.
2: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
3: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.
4: Radio Monte Carlo.
3: Ambiente.
4: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Australia un gruppo no profit ha comprato delle isole, ma non per costruirci resort. Il progetto è di Nuramanga Land and Sea, che avrebbero acquistato nel sud dell'Australia queste isole proprio per cercare di salvarla dal cemento e dall'agricoltura intensiva.
2: Sono piccole isole di palude salmastra con un valore ecologico enorme, ospitano specie a rischio e aiutano a catturare CO2. L'obiettivo è restituirle alla natura, proteggendole per sempre da speculazioni e sfruttamento, un modello di conservazione privata che unisce territorio, comunità e biodiversità.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dalla Finlandia arriva una rivoluzione nel mondo del packaging sostenibile. Si tratta di un cartone pieghevole ispirato all'arte giapponese dell'origami, capace di ridurre drasticamente il sovraimballaggio. Questo materiale flessibile, resistente, completamente riciclabile, nasce per rendere più efficiente la logistica e ridurre i rifiuti. Grazie al suo design intelligente si adatta perfettamente alle forme degli oggetti, eliminando la necessità di strati di confezionamento. Questa nuova scoperta promette di trasformare e-commerce, cosmetica e ristorazione in chiave davvero green. Radio.

0: Planet News.
1: In Brasile è stato introdotto un sistema innovativo che potrebbe fare scuola a livello mondiale, un registro nazionale gratuito dedicato a cani e gatti. L'obiettivo principale è combattere l'abbandono, i maltrattamenti e rendere finalmente visibili milioni di animali spesso dimenticati.
2: Ogni animale riceverà una carta d'identità digitale con nome, foto, sesso, data di nascita ed indirizzo del tutore. E anche un QR code che, applicato al cellulare, renderà l'identificazione più facile in caso di smarrimento.
3: Radio Monte Carlo.
4: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
5: c'è solo una cosa da fare:
4: ballare.

0: della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il turismo europeo si sta accordando sempre di più alla rivoluzione green e ora nasce una nuova figura, il manager per la sostenibilità delle destinazioni turistiche, e sarà parte dei nuovi codici della rigenerazione ambientale.
2: Il primo percorso formativo partirà nel 2025 grazie a un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea e sviluppata da un network internazionale e spin-off dell'Università di Padova. L'obiettivo è formare professionisti in grado di guidare le destinazioni verso una transizione sostenibile, resiliente e inclusiva, passando da un turismo che consuma a uno che cura.

0: Planet News.
1: Il Brasile ha recentemente introdotto un'innovativa misura per la tutela degli animali domestici. A partire dal 2025, cani e gatti avranno una carta d'identità elettronica gratuita. Questa iniziativa, parte del Sistema Nazionale di Registrazione degli Animali Domestici, mira a combattere l'abbandono e facilitare il ritrovamento degli animali smarriti.
2: La nuova carta d'identità digitale conterrà informazioni dettagliate sull'animale, tra cui nome, specie, razza, sesso, età, dati sanitari come vaccinazioni e malattie, oltre ai dati del proprietario. Un codice QR univoco sarà incluso permettendo l'identificazione rapida dell'animale tramite smartphone. Questo codice potrà essere stampato e attaccato al collare dell'animale, facilitando il suo ritrovamento in caso di smarrimento. Il sistema potrebbe servire da modello per altri paesi, promuovendo una maggiore responsabilità nella cura degli animali domestici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le barriere coralline sono conosciute come le foreste pluviali del mare, grazie alla loro alta concentrazione di biodiversità che sostiene circa un terzo di tutte le specie marine e 1 miliardo di persone. Ma le alte temperature oceaniche record si sono diffuse come se fosse un vero e proprio incendio sottomarino sui coralli del Pacifico, dell'Atlantico e dell'Indiano, danneggiando e uccidendo innumerevoli coralli.
2: Un triste traguardo registrato tra gennaio 2023 e aprile 2025, secondo i dati dell'agenzia che ha documentato come lo stress termico a livelli di sbiancamento abbia colpito quasi l'84% della superficie complessiva delle barriere coralline mondiali. Questo nuovo record di sbiancamento delle barriere coralline è un segnale allarmante per la salute dei nostri oceani e del nostro pianeta. È fondamentale agire ora per evitare che questo scenario apocalittico diventi una realtà irreversibile.

0: Planet News.
1: L'eolico offshore sta dimostrando che la transizione energetica può convivere con la rigenerazione ecologica. Le turbine non sono solo mulini a vento marini, ma veri hub biologici. In Italia il balzo del 63% della produzione eolica nel 2025 conferma che la tecnologia è matura. La sfida ora è l'integrazione. Progettare fondamenta che favoriscano l'insediamento di specie locali significa trasformare ogni impianto in una riserva marina protetta di fatto. La sostenibilità del futuro non si misura solo in CO2 risparmiata, ma nella capacità delle nostre macchine di integrarsi armoniosamente nei cicli della natura.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: L'ente protezione animali promette la fine dei test sugli animali entro il 2035. Tecnologie come gli organ on chip e le simulazioni dell'intelligenza artificiale permettono di valutare pesticidi e composti chimici con una precisione chirurgica, eliminando l'inutile crudeltà. Questo cambio di paradigma, sostenuto da organizzazioni come PETA e Medici per la Medicina Responsabile, non è solo una vittoria etica, ma una mossa strategica per una scienza più rigorosa. Validare tecnologie, metodologie o approcci che possono essere utilizzati in sostituzione dei test sugli animali significa costruire un futuro dove la sicurezza ambientale e umana non debba più dipendere da modelli biologici obsoleti.

0: Planet News.
1: La Costa Rica entra nella storia diventando il primo paese del continente americano a vietare la caccia sportiva, cancellando ogni base legale per l'uccisione degli animali a scopo ricreativo. Una svolta netta, frutto di una riforma approvata dopo una forte mobilitazione popolare che trasforma la caccia in pratica ammessa solo in casi eccezionali e rigorosamente controllati, come la sussistenza o la ricerca scientifica.
2: La legge introduce sanzioni che regolano anche un sistema che protegga l'abbattimento e anche con molta attenzione spostata verso la cattura e il commercio e il traffico illegale di fauna selvatica. Il paese occupa una porzione minima del pianeta, ma pensate, custodisce il 6% della biodiversità mondiale e protegge oltre un quarto del proprio territorio. Difendere gli animali significa anche proteggere l'ecoturismo e l'intera immagine internazionale del Costa Rica.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha scelto di agire sulla domanda e non sull'offerta. Eliminando la pubblicità di carne e fossili da fermate del bus e schermi digitali, la città riduce la normalizzazione di stili di vita ad alto impatto carbonico. Sebbene la pubblicità della carne occupi solo lo 0,1% degli spazi, il divieto rompe un tabù culturale: il diritto a promuovere prodotti clima alteranti nello spazio pubblico. Nonostante le possibili battaglie legali e le critiche delle lobby commerciali, il messaggio è chiaro. Per raggiungere la neutralità climatica serve una coerenza totale tra messaggi pubblici e obiettivi ambientali.

0: Planet News.
1: L'Indonesia ha compiuto un passo storico nel turismo responsabile, diventando il primo paese asiatico a vietare completamente le escursioni turistiche a dorso di elefante. Il divieto riguarda tutti i centri turistici e le strutture di conservazione ufficiali ed è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni animaliste. Questa pratica, infatti, provoca gravi danni fisici e psicologici agli elefanti, spesso addestrati con metodi coercitivi come catene e percosse.
2: La decisione è ancora più importante se si considera la situazione critica dell'elefante di Sumatra, una sottospecie a rischio di estinzione con meno di 3.000 esemplari rimasti. Con questo provvedimento l'Indonesia manda un messaggio chiaro. Il turismo può esistere senza sfruttare gli animali, puntando su forme di osservazioni più etiche e rispettose dell'ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio. Radio.

0: Planet News.
1: Il nuovo rapporto internazionale presentato alla COP30. Nel nuovo rapporto l'Italia scende al 46esimo posto su 63 paesi nella lotta alla crisi climatica. Passo indietro davvero molto marcato rispetto agli anni scorsi. Il problema, secondo gli esperti, è che stiamo facendo davvero troppo poco per abbassare le emissioni e investendo nelle energie pulite. Il piano nazionale non basta più e addirittura è ancora più basso rispetto ai nostri impegni passati.
2: In realtà nessun paese è davvero sulla strada giusta per fermare il riscaldamento globale. Tra i migliori però ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre grandi inquinatori come Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita restano in fondo. Secondo Legambiente, l'Italia rischia però di perdere terreno e nuove opportunità se rallenta la transizione verso le energie rinnovabili. Radio.

0: Planet News.
1: La nave New Liner Origin, il cargo a vela più grande del mondo e lungo 136 metri, ha completato con successo il suo viaggio inaugurale dall'Europa agli Stati Uniti, trasportando auto e beni di lusso. L'innovativo design ibrido, che utilizza vele in fibra di carbonio alte 65 metri con un motore ausiliario, permette di ridurre le emissioni dell'80% rispetto alle navi tradizionali. Con una stiva da 5.300 tonnellate, la New Liner dimostra che la sostenibilità è scalabile per il commercio internazionale. In un settore che produce il 2% delle emissioni globali, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una logistica più verde e replicabile, sfruttando semplicemente la forza del vento.

0: Planet News.
1: Il nuovo Galles del Sud in Australia ha approvato la creazione del parco nazionale Great Koala, una vasta area protetta per contrastare il rischio di estinzione di questa specie a rischio dal 2022. Il parco ne ospita circa 12.000. Il progetto include anche le foreste statali protette da un divieto temporaneo di disboscamento. La zona è importante anche per altre 66 specie minacciate e ha un alto valore culturale per le comunità indigene locali.
2: Quelli del settore del legname hanno criticato fortemente l'operazione, temendo la perdita di tantissimi posti di lavoro, tanto che poi il governo ha stanziato fondi per aiutare i lavoratori a riconvertirsi, a riposizionarsi. Ora il parco punta allo sviluppo di ecoturismo, si aspetta la definizione finale del progetto e la conseguente approvazione legislativa.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control combatte la desertificazione con la Liquid Natural Clay, tecnologia ispirata all'antica agricoltura egizia. La LNC è una miscela ultrafine di argilla e acqua che, infiltrandosi senza aratura, sfrutta le cariche elettriche per creare un rivestimento nanometrico attorno ai granelli di sabbia. Questo rivestimento mima la sostanza organica, consentendo al suolo di trattenere acqua e nutrienti e riducendo il consumo idrico fino al 47%. Il test è stato fatto a Dubai. Un terreno sabbioso diventa coltivabile in sole 7 ore. Nonostante il costo elevato, l'LNC è una svolta, come dimostrato dall'applicazione in un campo da golf negli Stati Uniti, che può trasformare davvero terre improduttive, migliorando anche la sicurezza alimentare globale.
0: RNC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: A Carinaro, in provincia di Caserta, è entrato in funzione il primo polo europeo in grado di riciclare completamente le batterie al litio, recuperando fino a più del 99% dei materiali nobili. Dopo i test, l'impianto è già operativo e rappresenta un'eccellenza del settore, soprattutto per le batterie esauste delle auto elettriche e di altri sistemi di accumulo energetico. Il processo consente di trasformare le batterie in una polvere da cui vengono estratti metalli preziosi come litio, nickel, manganese e cobalto, che poi vengono reinseriti nella filiera produttiva.
2: Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre gruppi industriali italiani ed internazionali e si distingue perché copre l'intero ciclo di smaltimento, un caso unico in Europa. In un contesto globale segnato dalla crescente domanda di metalli rari, l'impianto di Caserta dimostra come il riciclo possa diventare una risorsa strategica, rendendo più sostenibile la transizione energetica.

0: Planet News.
1: A Delhi, un giovane imprenditore ha trasformato un problema ambientale e uno sociale in un'unica soluzione. I jeans inutilizzati, spesso destinati a diventare rifiuti, vengono recuperati e trasformati in sacchi a pelo resistenti per le persone senza fissa dimora. Un progetto che unisce sostenibilità e solidarietà. In media servono 7 paia di jeans per creare un sacco a pelo capace di offrire riparo e calore durante le rigide notti invernali. Un'idea semplice e concreta che dimostra come dai materiali scartati possano nascere dignità, protezione e nuova speranza.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, emissè.
1: La notte.

0: Planet News.
1: In un Mediterraneo che tropicalizza, l'area di Upwelling a sud-ovest di Cipro rappresenta l'ultima speranza per le specie native. Questo rifugio climatico agisce come uno scudo contro il caldo estremo, preservando habitat che nel resto del bacino orientale sono ormai scomparsi a favore di specie invasive. La scoperta cambia la strategia di conservazione. Proteggere queste isole di freddo è prioritario per garantire un futuro alla biodiversità endemica. Queste zone non sono solo oasi di sopravvivenza, ma laboratori naturali per capire come gli ecosistemi possano adattarsi e resistere alla crisi climatica globale.

0: Planet News.
1: Gli ermellini, mascotte delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, rischiano seriamente a causa della crisi climatica e i ricercatori dell'Università di Torino chiedono al CONI e alle regioni di destinare una piccola parte dei fondi olimpici allo studio e al monitoraggio dell'animale. L'ermellino è costretto a salire oltre 1500 metri per trovare l'habitat idoneo, ma la riduzione della neve lo rende visibile ai predatori, perdendo così il colore mimetico bianco. A minacciare la specie contribuiscono anche resort, impianti sciistici e uso di veleni. Un supporto concreto permetterebbe di potenziare la ricerca e sensibilizzare il pubblico, trasformando questa Olimpiadi in un'occasione di vera tutela ambientale.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: L'attivista africano Rogers, conosciuto come il Nairobi Birdman, è un uomo che ha trasformato una passione d'infanzia in una missione quotidiana: salvare e accudire gli uccelli feriti nella capitale del Kenya. Cresciuto vicino a Lake Nakuru National Park, tra fenicotteri e cicogne, ha sviluppato fin da bambino un legame profondo con il mondo avicolo, che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili, quando viveva senza una casa stabile.
2: Oggi Rogers soccorre decine di specie diverse trovate lungo le strade di Nairobi, lo fa da solo, senza supporto di un veterinario ufficiale, con tutte le difficoltà che si possono immaginare in un paese in cui mancano centri di riabilitazione per uccelli. Il suo grande sogno è proprio quello di aprire un rifugio avicolo vero e proprio.

0: Planet News.
1: C'è un paese che ha deciso di legare il futuro degli studenti a quello del pianeta. Succede nelle Filippine, dove diplomarsi o laurearsi non è soltanto una questione di esami superati, ma anche di responsabilità ambientale. Dal 2019, infatti, per ottenere il titolo di studio è necessario compiere un gesto concreto: piantare almeno 10 alberi. Un'idea semplice, diretta, ma con un potenziale enorme. L'impatto non è solo simbolico. Ogni anno nelle Filippine circa 17,5 milioni di studenti completano il loro percorso scolastico. Tradotto in alberi significa potenzialmente oltre 175 milioni di nuove piante piantate ogni giorno. Si parla di centinaia di milioni di alberi che possono crescere e trasformarsi in una vera eredità vivente per l'ambiente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, emissi.
2: C'è una strada tutta curva tra il cuore e la testa.

0: Planet News.
1: Il Giappone si afferma come nuovo leader globale della sostenibilità aziendale. Secondo un recente rapporto, il 22% delle imprese nipponiche ha raggiunto la leadership climatica, superando nettamente Europa, Regno Unito e Cina. Alla base del successo, l'adozione diffusa di obiettivi di riduzione delle emissioni validati scientificamente e una forte trasparenza sui dati ambientali.
2: Sarà diverso il modo di porsi dal punto di vista manageriale delle aziende leader. Il bonus dei dirigenti sono legati ai risultati climatici. Questo li impegna nella riduzione delle emissioni e porta vantaggi economici reali, con nuove possibilità di business per decine di miliardi di dollari. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non frena la crescita, ma la potenzia.

0: Planet News.
1: Allevamenti al pascolo in diminuzione. Potrebbe sembrare una buona notizia, ma porta con sé nuove sfide per l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata di recente, in molte aree del mondo il numero di animali al pascolo è calato drasticamente, ma la vegetazione che cresce incontrollata aumenta il rischio di incendi e perdita di biodiversità. Lo spostamento verso gli allevamenti industriali più efficienti riduce poi il numero di animali, ma crea altri problemi: inquinamento locale, emissioni di gas serra e gestione intensiva dei mangimi.
2: Invece, l'allevamento al pascolo ha vantaggi sul benessere degli animali e sul suolo, anche se ha bisogno di più tempo e può produrre più metano. Il messaggio è chiaro: non si tratta di scegliere tra pascolo e stalla, soltanto cercare di ridurre il consumo complessivo di carne per alleggerire la pressione del pianeta.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
6: Monte Carlo.
5: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Nights.
5: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

0: Planet News.
1: In Puglia è partito un ambizioso progetto green, la creazione di una foresta urbana con 1 milione di alberi entro il 2030. L'iniziativa coinvolge comuni, scuole e associazioni locali con l'obiettivo di riforestare aree degradate, migliorare la qualità dell'aria e contrastare il cambiamento climatico.
2: Gli alberi verranno piantati in parchi, periferie e lungo le strade, trasformando il territorio in un polmone verde. Un progetto partecipativo che unisce tutela dell'ambiente e coinvolgimento dei cittadini per un futuro più sostenibile.

0: Planet News.
1: Stabilirsi in montagna non è mai stato così conveniente. Una nuova legge nazionale offre incentivi per chi sceglie di vivere nei piccoli borghi tra natura e aria pulita. Per tutti quelli che hanno fino a 41 anni di età c'è un credito d'imposta sul mutuo per la prima casa, quindi bonus aggiuntivi per i figli, agevolazioni per i medici e insegnanti che lavorano in montagna.
2: Anche chi apre un'attività può contare su una tassazione ridotta, più importante nei comuni più piccoli e con minoranze linguistiche. In Abruzzo, per esempio, chi si trasferisce può ottenere fino a 5.000 euro annui di contributo per 3 anni, subito accessibile tramite sportello digitale regionale. Vivere in montagna quindi non è solo un sogno, ma una scelta da sostenere concretamente tra paesaggi, comunità e nuove opportunità di lavoro.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un'oasi climatica lungo la costa sud-occidentale di Cipro, nel Mediterraneo orientale. Un fenomeno naturale di upwelling porta in superficie acque fredde che abbassano la temperatura del mare. Questo meccanismo contrasta la tropicalizzazione e protegge la biodiversità marina locale. L'area mantiene condizioni favorevoli per specie autoctone minacciate dal riscaldamento globale. La ricerca condotta da istituti scientifici internazionali ha analizzato molluschi e diversi habitat marini. I risultati confermano che l'upwelling favorisce ecosistemi più ricchi e stabili. Queste zone funzionano come rifugi climatici per molte specie mediterranee. La loro tutela è fondamentale per affrontare la crisi climatica in modo ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Il tacae è l'uccello che è tornato dall'aldilà biologico. Grande, goffo e incapace di volare, questo raro abitante della Nuova Zelanda ha rischiato di soccombere a causa della distruzione del suo habitat, della caccia e dell'introduzione di predatori come i gatti introdotti dall'uomo. La sua incredibile riscoperta ha dato il via a un programma di protezione senza precedenti, basato su isole santuario e una gestione genetica rigorosa. Oggi il suo piumaggio blu-verde torna a brillare nelle praterie alpine del Fiordland. La storia del tacae ci insegna che non è mai troppo tardi per rimediare agli errori del passato e che la speranza in natura ha ali, anche se non volano.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno. Radio

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma in plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, impregnati di sali e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato la fioritura della rarissima Rafflesia asselti. Il fiore grande e carnoso è stato individuato dal conservazionista Deki e dal biologo Chris Thorogood in una zona remota della foresta. Questa pianta è un parassita che non ha radici, foglie o fusto e rimane fiorita solo per pochi giorni, emanando un odore di carne in decomposizione per attirare insetti impollinatori. La scoperta è cruciale per ottenere nuovi dati sulla specie e per richiamare l'attenzione sulla fragilità delle foreste pluviali di Sumatra.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile. Radio Monte Carlo.
2: Viaggio. A volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio. Attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori delle università peruviane ha scoperto in un santuario storico di Machu Picchu una nuova specie di roditore. Questo piccolo mammifero vive a 2800 metri di altitudine in ambienti fluviali e foreste montane. Il nome rende omaggio alla cultura inca e alla natura andina, unendo Mayu, fiume, e Puma, simbolo di forza e agilità. La scoperta sottolinea la ricchezza di biodiversità ancora nascosta anche in aree turistiche molto frequentate.
2: Il Servizio Nazionale delle Aree Naturali evidenzia l'importanza di proteggere queste aree, fondamentali per conservare specie rare e promuovere la ricerca scientifica. Gli studiosi invitano a intensificare gli sforzi di tutela degli ecosistemi montani per garantire la loro sopravvivenza, ma anche quella di altre specie ancora da scoprire, minacciate da cambiamenti climatici, urbanizzazione e turismo incontrollato.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: La tartaruga verde non è più a rischio estinzione, è stata infatti riclassificata da specie in pericolo a specie a minimo rischio. È il risultato di decenni di progetti di conservazione, protezione dei nidi e riduzione delle catture accidentali.
2: La notizia è arrivata durante il congresso mondiale dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ad Abu Dhabi. C'è ancora molto da fare, oltre 48.000 specie restano minacciate, tra cui foche artiche, coralli e anfibi. Il messaggio è chiaro, la tutela della natura funziona, ma serve farlo davvero su larga scala.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Golfo di Napoli, a decine di metri di profondità, un gruppo di ricercatori ha scoperto una straordinaria barriera corallina mediterranea. Una parete di oltre 80 metri ricoperta da coralli bianchi, coralli neri e spugne colorate. Un ecosistema raro per il nostro mare, confermato grazie a immersioni con un sottomarino robotizzato.
2: Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la conoscenza dei fondali mediterranei e aprire nuove prospettive per la tutela della biodiversità marina. Un tesoro sommerso che racconta la sorprendente vitalità dei nostri mari e l'urgenza di proteggerli.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo, jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel Parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa, con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: La foca monaca, tra i mammiferi marini più minacciati al mondo, mostra segni di riproduzione nei mari italiani, un evento che ribalterebbe lo stato di estinzione riproduttiva del paese. Questa indicazione emerge da un progetto guidato da Fondazione Acquario di Genova Onlus e Università di Milano Bicocca. I dati cruciali includono un cucciolo trovato purtroppo senza vita in Calabria nel 2023 ed avvistamenti di più individui nel Golfo di Napoli nel 2025. Le analisi del DNA ambientale confermano la presenza della specie nel 36% dei campioni, con aree promettenti come l'arcipelago toscano e la Sardegna. Intanto il progetto Sea Life lavora e, grazie a 1.200.000 euro di investimenti, prova a riportare stabilmente la specie nel sud Italia, contrastando inquinamento e pressione antropica. Radio.

0: Planet News.
1: L'ordinanza riguarda tutti gli stabilimenti balneari del territorio comunale e invita gli operatori del settore a scegliere alternative ecologiche più sicure per l'ambiente. È un piccolo segnale ma dal grande valore simbolico, in linea con una sempre maggiore sensibilità ambientale dei comuni costieri italiani.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

Radio Monte Carlo. Planet.

0: Planet News.
1: La foca monaca sta tornando nel Mediterraneo. Lo dimostra il progetto triennale realizzato da Acquario di Genova, Milano Bicocca e Gruppo Foca Monaca. Le analisi hanno identificato tracce della specie in 150 campioni di DNA ambientale, indicando anche una possibile riproduzione nel nostro paese. 2 anni fa è stato trovato un cucciolo in Calabria. Quest'anno gli avvistamenti sono stati tanti nel Golfo di Napoli e fanno pensare che ci sia anche una presenza stabile di almeno 2 esemplari.
2: La specie resta vulnerabile, ma i dati mostrano che sta rioccupando zone dove mancava da anni, come la Toscana, la Sardegna, l'Adriatico, le Baleari, il Mar Ligure e parti di Francia e Spagna. L'uso del DNA ambientale ha permesso di rilevarla anche in aree dove non esistevano informazioni, un passo importante per la sua conservazione. Radio.

0: Planet News.
1: Un nuovo vetro fotovoltaico riesce a catturare la luce del sole senza rinunciare alla trasparenza delle normali finestre. Questa tecnologia sfrutta la luce visibile e i raggi UV per generare elettricità, riducendo materiali, tempi di produzione e costi. La novità sta nelle sottili celle integrate ai bordi, quasi invisibili, capace di produrre oltre 50 watt al metro quadrato senza alterare l'estetica degli edifici. Una soluzione che permette di generare energia pulita senza pannelli sul tetto o strutture ingombranti, trasformando ogni superficie vetrata in una piccola centrale solare. Un passo avanti verso città più efficienti, dove l'energia arriva direttamente dalle finestre che illuminano le nostre case.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, New Classics. All'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Le foche, tornate numerose dopo decenni di rarefazione, superano oggi i 3.000 esemplari. I droni monitorano le colonie e raccolgono dati su spostamenti e aree di sosta senza disturbare gli animali. L'intelligenza artificiale elabora le immagini in pochi secondi, un lavoro che prima richiedeva ore di osservazione diretta. Grazie a questa tecnologia è possibile bilanciare la presenza dei turisti e la protezione della specie. Regole di base come limitare l'accesso a certe aree della spiaggia riducono ulteriormente i disturbi. Questo approccio combina efficienza e rispetto dell'ambiente, migliorando le decisioni per la conservazione. Il modello scozzese può essere applicato anche in altre regioni e specie in pericolo. L'esperienza dimostra come tecnologia e ricerca possano proteggere la biodiversità senza compromettere il turismo sostenibile.

0: Planet News.
1: Anche l'Italia sta attuando la nuova direttiva europea contro i reati ambientali con un decreto che rafforza in modo significativo la tutela penale dell'ambiente. Il provvedimento vuole risolvere problemi urgenti come inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e criminalità ambientale. La normativa amplia l'elenco dei reati ambientali e introduce una maggiore responsabilità per aziende, enti ed associazioni, adeguando le sanzioni per renderle più efficaci.
2: Le pene saranno sempre più dure, soprattutto nei casi di inquinamento in aree naturali protette o danni ad ecosistemi e specie tutelate, oppure quando si mette in pericolo la salute delle persone. Il decreto prevede anche un miglioramento nel coordinamento tra autorità giudiziarie, creando un sistema nazionale contro la criminalità ambientale.
3: Radio Monte Carlo.
4: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una nuova specie di falena, Agonopterix calabrisella, è stata scoperta a Polia, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dal team Crea Foreste e Legno. Il ritrovamento evidenzia la ricchezza inattesa della biodiversità calabrese. La falena vive in habitat indisturbati come forre ombrose e boschi umidi, luoghi che ospitano anche la rara felce giurassica Woodwardia radicans, e la calabrisella è l'unica, per caratteristiche fisiche e analisi genetica, che si distingue dalle specie europee conosciute. Questa scoperta, avvenuta in diverse aree montane e collinari della Calabria centro-meridionale, è un forte promemoria che i boschi italiani sono pieni di sorprese e meritano la massima tutela.

0: spostare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: La startup norvegese Desert Control ha sviluppato una tecnologia capace di trasformare terreni sabbiosi aridi in suoli fertili. L'idea è nata osservando il Nilo che per millenni, con le inondazioni, ha depositato argilla che rendeva il terreno ricco e produttivo. Imitando proprio quel processo, spruzzata sul terreno, questa nanoargilla avvolge i granelli di sabbia, li rende capaci di trattenere acqua e nutrienti invece di farli scivolare via. In poche ore un suolo sterile può diventare coltivabile. Test indipendenti hanno mostrato che permette di risparmiare quasi la metà dell'acqua.
3: Quest'anno la nanoargilla è arrivata sui campi da golf statunitensi, nelle aziende agricole dell'università, e ci sono studi per verificare i benefici su larga scala. Anche l'Arabia Saudita è particolarmente interessata al progetto. I costi sono ovviamente molto alti, ma questa argilla liquida potrebbe diventare uno strumento decisivo per fermare desertificazione su terreni oggi inutilizzabili.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

Però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

tra. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me.

0: Planet News.
1: Che vibrato, signori. Per Billboard Italia è stata l'artista italiana del 2025, ma secondo me di Giorgia sentiremo molto parlare anche in questo 2026.
2: Una ricerca globale dimostra che i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante all'anno. Con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni. E per compagnie e governi sarebbe davvero un grandissimo vantaggio economico. Tutto è pronto, basta volerlo.
1: A livello mondiale i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante l'anno, tagliando le emissioni con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni, quasi un terzo del fabbisogno mondiale. Per compagnie e governi ci sarebbero anche vantaggi economici. La tecnologia è pronta, ora serve la volontà di adottarla.

0: and get it.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Ogni anno i salmoni dello stato di Washington compiono migrazioni millenarie, oggi ostacolate da infrastrutture costruite sui loro percorsi naturali. Durante le alluvioni, l'esondazione dei fiumi trascina i pesci sull'asfalto, costringendoli a strisciare sull'asfalto e attraversare le strade per seguire l'istinto riproduttivo. Questa frammentazione degli ecosistemi causa sfinimento e morti accidentali, minacciando il futuro della specie. Il fenomeno amplificato dai cambiamenti climatici evidenzia il conflitto globale tra progresso e natura. È urgente investire in corridoi ecologici e ponti naturali per proteggere questi equilibri fragili e garantire che le nostre strade non diventino barriere insormontabili per la biodiversità.
1: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: In Italia la biodiversità è sotto forte pressione. Vertebrati e piante vascolari sono a rischio di estinzione, mentre meno del 10% degli habitat naturali è in buono stato. Il consumo di suolo resta elevato, il cambiamento climatico si fa sentire con ghiacciai alpini in ritirata, innalzamento del livello del mare e temperature record nel 2024.
2: Nonostante tutti questi problemi, il paese registra alcuni progressi. L'economia circolare cresce, le emissioni di gas serra calano e le energie rinnovabili aumentano, anche la qualità delle acque superficiali migliore, mentre l'inquinamento atmosferico tende a ridursi pur avendo bisogno di altri interventi. A livello europeo la biodiversità resta comunque in crisi, mentre il continente si riscalda più rapidamente nel resto del mondo.

0: cerotti sopra l'anima.
1: Planet News.
2: Il progetto europeo To Fuel trasforma gli scarti di pomodoro in carburante sostenibile per aerei, fertilizzanti e mangimi. Fiori, foglie, steli, bucce, semi e pomodori di qualità scarsa vengono trattati con tecnologie innovative come estrusione e liquefazione idrotermale. L'obiettivo è produrre carburante climaticamente neutro e economicamente competitivo. Il progetto coinvolge 11 partner in 7 paesi tra università e aziende. Prevede anche formazione per studenti e dottorandi e studi sull'impatto ambientale ed economico. Mostra che gli scarti alimentari possono diventare risorse preziose e sostenibili. È un esempio concreto di economia circolare dove nulla viene sprecato e tutto viene trasformato.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on. La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Se pensiamo all'inquinamento dei fiumi, immaginiamo plastica, scariche industriali, ma il nemico sempre più diffuso è un altro. Sono i farmaci antibiotici, ormoni, antidepressivi che finiscono nelle acque e non vengono completamente metabolizzati. Anche perché i depuratori sono spesso molto vecchi e non riescono ad eliminarli. E quindi, anche se poche, restano comunque nelle acque sostanze biologicamente attive.
2: Gli antibiotici trasformano i fiumi in veri laboratori evolutivi, favorendo la resistenza antimicrobica, una delle maggiori minacce per la salute globale. Gli ormoni alterano la riproduzione dei pesci, arrivando a femminilizzare i maschi, mentre alcuni psicofarmaci cambiano il comportamento degli animali acquatici. La soluzione passa da depuratori più efficaci, regole più severe e da gesti semplici. I farmaci non si buttano nella toilette, perché quello che finisce nell'acqua prima o poi torna anche a noi.

0: Planet News.
1: In Giappone fare la spesa può trasformarsi in un incontro. Sulle cassette di frutta e verdura può capitare di incrociare uno sguardo stampato su un'etichetta. Chi sono loro? Sono i volti degli agricoltori che hanno coltivato quel prodotto. Non è pubblicità, ma una fotografia vera accompagnata da un nome e anche dalla provenienza. Le chiamano verdure con il volto. Il fenomeno pare sia piaciuto molto a tutti i consumatori che si fidano di più.
2: Invece di un codice o di un marchio compare una persona per sottolineare che dietro quel raccolto c'è una storia, un campo, una responsabilità. Nei primi anni 2000, quando i consumatori hanno cominciato a chiedere tracciabilità concreta dei prodotti, è nata l'idea di rendere visibile il produttore. Così un pomodoro non è solo parte di una catena di distribuzione, ma diventa il frutto del lavoro di qualcuno che puoi guardare negli occhi. Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
4: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.

0: Planet News.
1: Addio alla plastica usa e getta al bar e al ristorante. Da febbraio 2027 portare la propria borraccia o il proprio contenitore per cibi e bevande da asporto sarà un diritto garantito dalla legge, non più una scelta lasciata alla discrezione dell'esercente. La misura rientra nel percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti da imballaggio. Entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e il loro volume complessivo dovrà diminuire almeno del 5%. Un passo concreto per ridurre sprechi, plastica monouso e impatto ambientale nella vita quotidiana.

0: Planet News.
1: In Brasile si trova la più grande piantagione urbana di caffè, creata per salvarlo da parassiti e siccità. È stata creata a San Paolo, dove circa 1500 nuove piante crescono sotto osservazione. I ricercatori si preparano a studiare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici e ai parassiti. Il tutto è monitorato dall'Istituto Biologico della città, che vuole capire cosa può succedere ai chicchi nascosti nelle ciliegie di caffè.
2: Il Brasile è il principale produttore mondiale di caffè. La piantagione nel quartiere di Vila Mariana di San Paolo, che vantava già più di 2000 piante di caffè, adesso ha accolto varietà arabica di arabica, dichiarate resistente ai parassiti e alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'Ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In Antartide è appena stato inaugurato il santuario dei ghiacci estinti, un luogo per conservare la memoria del clima della Terra. Si chiama Ice Memory Sanctuary ed è la prima grotta scavata a 9 metri di profondità nella neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
2: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali, un'eredità per il futuro.

0: Planet News.
1: Dopo anni di ricerche, gli scienziati hanno ottenuto il primo avvistamento di esemplari vivi della rarissima balena dal becco dai denti a Jinggo, al largo della Baia California in Messico. La loro esistenza era precedentemente provata solo da esemplari spiaggiati in Giappone. La scoperta è stata resa possibile intercettando i loro impulsi di ecolocalizzazione, confermando l'identità con una biopsia. Questa è una scoperta significativa, resa difficile dal loro comportamento elusivo. Infatti sono mammiferi che si immergono più a fondo, emergendo solo per pochi minuti. Sono anche noti per spaventarsi facilmente. I progressi nella ricerca acustica sono stati fondamentali per documentare questa specie così misteriosa.

0: Planet News.
1: L'illusione dell'economia circolare. 4 aziende su 5 la vogliono, ma solo 1 su 5 è la filiera pronta. È proprio il World Economic Forum a mostrare un divario evidente tra ambizione e realtà. Il modello circolare cresce in Europa grazie alle norme e nei paesi emergenti come in India e Brasile, ma la maggior parte delle imprese rimane bloccata da problemi pratici come il recupero dei prodotti, i costi iniziali, la logistica inversa e norme incoerenti.
2: Per migliorare la situazione servono 3 mosse: scegliere con precisione prodotti, clienti e mercati più adatti, costruire filiere ibride che integrino operazioni tradizionali e circolari, investire in tecnologia, competenze e incentivi pubblici. Solo così la circolarità può diventare una leva reale di crescita e non solo un obiettivo dichiarato.

0: Planet News.
1: A novembre le guide alpine della Lombardia parlano di montagna e della propria professione grazie a 6 appuntamenti da seguire online. Si tratta dell'ultimo step del progetto con le guide sulle montagne di Lombardia, nell'ambito del quale sono state organizzate tra la primavera e l'estate escursioni, giornate di arrampicata e la festa delle guide, eventi gratuiti che hanno registrato il tutto esaurito.
2: Le guide alpine lombarde e la regione vogliono promuovere consapevolezza degli spazi naturali della cultura in montagna, soprattutto per trasmettere informazioni a chi si avvicina alle alte quote per la prima volta. Fino al 26 di novembre sono in programma 6 webinar che si occuperanno di arrampicata, clima, ghiacciai, come diventare accompagnatore in montagna e guida alpina.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: giorni.
1: Planet News.
2: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne perde anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica, una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud, contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
3: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi, il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della Grande Muraglia Verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina, e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde, oltre all'impatto sulla sicurezza del territorio, proteggendo i terreni agricoli e le comunità. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Frankie, un giovane fenicottero femmina nato al Paradise Park in Cornovaglia, è diventata una star dopo una fuga incredibile. Nonostante le piume dell'ala destra fossero state tagliate per impedirle di volare, Frankie è riuscita a evadere dal recinto lo scorso 2 novembre. La sua impresa è continuata con un volo di oltre 320 km attraverso la Manica, raggiungendo la costa della Bretagna in Francia. La sua identità è quasi certa grazie al segno distintivo sull'ala. Lo staff del parco ha espresso ammirazione per la sua resistenza, definendo la fuga una testimonianza dell'istinto della specie. Frankie si è ambientata in un estuario protetto, offrendo una storia moderna di coraggio e di libertà.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università di Berkeley e del progetto CETI rivela che i capodogli comunicano con click molto più complessi di quanto si pensasse, simili per struttura alle vocali umane. Grazie all'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato pattern nascosti che suggeriscono un vero vocabolario sonoro, con suoni che cambiano nel tempo e sequenze simili a dialoghi.
2: Alcuni click ricordano infatti vocali come A e I o dittonghi, indicando che la loro comunicazione potrebbe avere significati articolati, non solo ritmici. La scoperta solleva anche questioni etiche. Se i capodogli possiedono forme di linguaggio sofisticate, come dovrebbe cambiare il nostro rapporto con queste specie intelligenti?

0: alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La plastica, anche in minima quantità, può essere fatale per la fauna marina. Lo conferma un nuovo studio di Ocean Conservancy. Basta il corrispettivo di 3 zollette di zucchero di plastica per uccidere un uccello marino, poco più di 2 palle da baseball per una tartaruga e l'equivalente di un pallone da calcio per una focena.
2: Lo studio individua anche i materiali più pericolosi. Per gli uccelli sono gomme e plastica dura, per le tartarughe plastica morbida e rigida, per i mammiferi marini detriti da pesca e plastica soffice, e i numeri sono davvero allarmanti. Quasi la metà di questi appartiene alla specie della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. L'inquinamento plastico è una minaccia esistenziale per la biodiversità oceanica e richiede politiche urgenti.

0: Planet News.
1: La Corte di Cassazione ha deciso che il Comune di Roma risarcirà con 10.000 euro ogni residente vicino via del Foro Italico per non aver adottato misure giuste per limitare rumore e smog provocati dal traffico. La Corte ha stabilito anche che quando l'inquinamento supera la soglia di tollerabilità, il Comune deve intervenire e può essere condannato sia a risarcire i cittadini ma anche a ridurre le emissioni nocive.
2: La decisione potrebbe aprire la strada a molti altri ricorsi in città italiane estremamente inquinate e si inserisce in un recente orientamento della Cassazione che riconosce ai cittadini il diritto al risarcimento anche per i danni legati al mancato rispetto degli obblighi sul clima.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe you have cried.
3: Beyoncé, Cuff It. Taylor Swift, Antihero.
5: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'anno appena passato è stato leggermente meno caldo dell'anno precedente. Gli ultimi tre sono stati in assoluto i più caldi mai registrati. Per la prima volta nella storia la temperatura media globale ha superato un limite che secondo gli accordi di Parigi avremmo dovuto raggiungere soltanto tra 10 o 15 anni.
2: I dati arrivano dal Servizio Climatico Europeo Copernicus, raccontano di poli sempre più caldi, oceani a temperature record e un pianeta sotto stress. Per gli scienziati il superamento di quella soglia è ormai vicino. La vera sfida ora è gestire le conseguenze su società e ambiente. Radio.

0: Planet News.
1: Ogni giorno nei campi di mezzo mondo il lavoro comincia molto prima dell'alba. A farlo partire sono spesso le donne, coltivano, allevano, raccolgono, tengono in piedi famiglie ed economie rurali. Eppure il loro ruolo resta in gran parte invisibile. Meno accesso alla terra, meno risorse, meno riconoscimento anche quando il lavoro è lo stesso.
2: Per questo la FAO ha deciso di dedicare il 2026 alle donne contadine, per ricordare che l'agricoltura globale si regge anche su questa ingiustizia, che pesa ancora di più quando il clima cambia, quando il caldo aumenta e i raccolti diventano incerti. Valorizzare le donne in agricoltura non è solo una questione di equità, è una scelta concreta per garantire cibo, stabilità e futuro per tutti.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: È stato sviluppato un materiale poroso capace di catturare l'acqua dall'aria nei deserti e immagazzinare anidride carbonica, aprendo nuove prospettive per affrontare sfide ambientali come siccità, inquinamento e contaminazioni. Queste architetture molecolari sono formate da ioni metallici collegati da molecole organiche che creano una rete cristallina piena di minuscole cavità. Questi materiali possono estrarre acqua anche dall'aria più secca, altri catturano CO2 o neutralizzano sostanze tossiche e microinquinanti. Una vera rivoluzione scientifica che intreccia chimica, tecnologia e ambiente, aprendo la strada a un futuro più pulito e resiliente.

0: Planet News.
1: Il primo treno a scartamento ridotto in Italia è tra i primi in Europa, alimentato interamente a batteria. Presentato a Expo Ferroviaria 2025 a Milano, questo gioiello promette di rivoluzionare la mobilità tra Puglia e Basilicata. Grazie al suo sistema di trazione elettrico a emissioni zero, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 1300 tonnellate di CO2, trasformando la tratta in un modello di trasporto pulito e sostenibile. Un passo concreto verso il futuro del viaggio green su rotaia.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali fino a 2000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione, dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche, e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare i combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione Cima.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: L'Italia brilla sempre più di blu, sono aumentate le località che possono fregiarsi della prestigiosa bandiera blu, il riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio costiero. Quest'anno il vessillo, che attesta tra l'altro mare eccellente negli ultimi 4 anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio, va a 246 comuni rivieraschi e 84 approdi turistici per complessive 487 spiagge, che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

0: le ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il pavimento che genera energia grazie ai passi, così la Smart City si ricarica. Un'azienda inglese del 2009 produce pavimentazioni capaci di trasformare i passi delle persone in energia elettrica. Le piastrelle, realizzate in gomma riciclata, si comprimono leggermente al passaggio e generano energia rinnovabile, sufficiente per alimentare luci LED, ricaricare dispositivi elettronici e immagazzinarsi in batterie.
2: Il sistema è diventato sempre più efficiente e oggi integra pannelli solari, aumentando la produzione energetica. Le pavimentazioni sono utilizzate in aeroporti, centri commerciali e smart city, consentendo di monitorare i flussi pedonali e ottimizzare l'uso dell'energia. Questa tecnologia dimostra come i comportamenti quotidiani possano contribuire concretamente alla sostenibilità e alla transizione energetica.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviary Rheim e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciate da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigene come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito sta sperimentando un modello innovativo per sfruttare l'energia eolica in eccesso. Quando il vento genera più elettricità di quanta la rete possa trasportare, le famiglie vicine ai parchi eolici ricevono energia gratuita o fortemente scontata.
2: Questo approccio riduce sprechi economici e ambientali, trasformando la sovrapproduzione in un vantaggio concreto. Incentivi per batterie domestiche, auto elettriche e pompe di calore favoriscono un consumo sostenibile, mentre le infrastrutture obsolete restano la sfida principale. L'iniziativa evidenzia come l'innovazione e la gestione intelligente delle risorse possano rendere la transizione energetica realmente ecosostenibile. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artist.

0: Planet News.
1: In Germania prendono ciò che di solito finisce tra gli scarti di casa, quindi vecchi WC, lavandini, piastrelle spezzate, e le rimettono in circolo per la costruzione del manto stradale. Invece di tenerli in discarica, la ceramica viene frantumata fino a diventare una polvere molto molto sottile, molto fine e pronta per essere inserita nelle lavorazioni stradali.
2: Questo perché le ceramiche possiedono resistenza, compattezza, durezza e una volta ridotte in particelle fini, questi materiali possono essere usati per rinforzare l'asfalto e i sottofondi stradali. Le strade possono diventare più robuste, più stabili sotto il traffico pesante e più capaci di reggere gli sbalzi di temperatura.

0: Planet News.
1: Oltre 3.000 studenti delle scuole superiori.
0: Planet News.
1: Oltre 3.000 studenti delle scuole superiori hanno partecipato a Roma alla

I ragazzi sono divisi in squadre e rispondono a domande su ambiente, economia circolare e pratiche da attuare tutti i giorni. Il premio non è soltanto il titolo, non era soltanto il titolo nazionale, ma per le prime tre classificate c'era anche del materiale didattico. A vincere è stato l'Istituto Val Ceresio di Bususchio in provincia di Varese.

0: Planet News.
1: In Norvegia arriva una svolta positiva per il benessere animale. L'industria avicola si impegna a dire addio ai polli a crescita rapida entro il 2027, puntando su razze più lente e condizioni di allevamento migliori. Tra gli obiettivi c'è anche l'introduzione di tecniche per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. Un accordo volontario firmato quest'anno dai principali protagonisti del settore, che segna un cambio di rotta concreto con scadenze precise. Un segnale forte che dimostra come sia possibile migliorare gli standard dell'intera filiera anche senza obblighi di legge, aprendo la strada a un modello virtuoso per tutta l'Europa.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Murea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Let me tell you.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Rio de Janeiro sta accadendo qualcosa che per oltre due secoli era rimasta solo nei libri di storia naturale: il ritorno di pappagalli ara blu e gialli nella foresta atlantica. Nel parco nazionale di Tijuca alcuni esemplari della specie sono stati reintrodotti grazie a un graduale adattamento alla vita selvatica. Questi uccelli, un tempo comuni nell'area, erano scomparsi nel XIX secolo a causa della deforestazione, lasciando un vuoto ecologico per generazioni.
2: Il progetto di Refauna lavora proprio per l'equilibrio dell'ecosistema nella foresta atlantica. L'area di Tijuca, parliamo di 10.000 chilometri quadrati di vegetazione tropicale, è oggi diventato un laboratorio naturale di reinserimento degli animali. Il ritorno degli ara è considerato un passaggio molto importante, oltre che d'essere anche molto spettacolare.

0: Planet News.
1: Piccola, curiosa e sorprendente, una particolare lumaca marina italiana si fa notare sulla scena internazionale. Questo minuscolo gasteropode, lungo appena 3 centimetri, è stato selezionato come unica rappresentante del Mediterraneo per il titolo di Mollusco dell'anno, promosso dal Museo di Storia Naturale di Francoforte insieme alla comunità scientifica internazionale. Soprannominata lumaca vampiro per il suo insolito comportamento, ricorda quanto la biodiversità marina sia ancora ricca di misteri. Anche le specie più piccole possono raccontare grandi storie e contribuire a farci conoscere e proteggere meglio gli ecosistemi del mare.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim "Semina amore, raccogli futuro", l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato, e anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 chilometri quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: Sulle nostre spiagge, in 12 anni di controlli, sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi di sigarette. La media è rappresentata da 77 cicche ogni 100 metri di arenile. I dati sono di Legambiente, presentati in occasione della Giornata Nazionale del Mare. Dopo la plastica, al primo posto, sono secondi nella lista proprio i mozziconi. È un'emergenza frutto di un gesto di grave inciviltà, ma anche di controlli inefficaci sul territorio. Eppure ci sono multe dai 30 ai 300 euro per chi lancia mozziconi nel suolo, nelle acque, negli scarichi.
2: L'abbandono dei mozziconi e dei rifiuti in spiaggia o in mare rappresenta una minaccia anche per la biodiversità e per diverse specie a rischio. In Italia, ad esempio, tra le più minacciate ci sono la tartaruga caretta caretta e il fratino. La buona notizia è che si moltiplicano nei territori comunali del nostro paese le ordinanze antifumo sul lungomare e sulla battigia. Sono 18 quelle censite da Legambiente.

0: Planet News.
1: In Norvegia è stato realizzato il primo impianto di desalinizzazione sottomarina al mondo, sviluppato da Flossen con un approccio fortemente ecosostenibile. L'impianto utilizza l'osmosi inversa a 400-600 metri di profondità, dove la pressione naturale riduce i consumi energetici del 40-50% rispetto ai dissalatori tradizionali. L'acqua profonda è cristallina e stabile, evitando l'uso di pretrattamenti chimici inquinanti, e lo scarto ipersalino viene rilasciato in profondità senza creare zone morte sugli ecosistemi marini. L'impianto nascosto sott'acqua, senza impatto sul paesaggio, è modulato per adattarsi alle necessità di città o industrie, combinando efficienza e rispetto ambientale.
2: Viaggio a volo rodente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.